0: figlio.
1: Figlio.
0: Got another driveway complaint, 99 Griffith, white Hyundai.
1: 99 Griffith,